Tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai? Mi travolge la fantasia.